Adio Tore nostri, in nomine Domini, Domine che saudi orazione meglio, Domine suo visto, oriamo destro verso il trance di creatura esista, prestimo legem, ed un antandiam tuo, per sapicipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, mare di sempre.